0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Cause I will leave the light on.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
2: Su Radio Number One. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi

0: focalizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica. Eccoci qua. Buongiorno.
1: Dal carpentiero andiamo in Emilia.
2: Ma porca
1: miseria.
2: Ma mi sento tirato dentro nelle cose, che è una meraviglia.
1: Sì, parliamo di animali, di bestie.
2: Ah, guarda. Allora, oggi con voi faccio un gioco molto semplice, stupidotto, però mi piace. Trasformo voi.
1: No.
2: Noi, voi in tre animali della fattoria. Ah, sì, una sorta di mago Circo. Allora, la mano. Non te la prendere,
1: io
2: ti vorrei trasformare in una pollastrella, ma è di una quelle che dico io, quel bel piumaggio,
0: una maiala,
2: no con quel bel piumaggio tutto giusto al posto giusto, con le penne scintillanti, le piume, una roba, quel bello sguardino che c'hanno, quello
1: sì,
2: un po' malizioso,
1: malizioso, pollastrella,
2: con la coda, il codino che si muove al momento giusto, una roba,
1: c'è un po' di vanità nel movimento della
2: coda,
1: ma
2: che la vedi, dici, quella lì è la più bella del pollaio,
1: certo, la più bella del pollaio.
2: Per il pat avevo pensato alla papera,
1: te pareva,
2: siccome durante la trasmissione non ne prende una, gliene facciamo fare una volta.
0: È un complimento, caso. Patrizio.
2: Sì. Invece ho pensato un attimo, il Sergio gli facciamo fare il gallo. Si alza presto, arriva e rompe i maroni a tutti. Quindi
0: è perfetto.
2: Però invece io volevo dire cosa non vorrei mai diventare io nell'animale della fattoria. Né la mucca né il toro.
0: Perché
2: la mucca la guardano tutti, le danno le carezze, le danno da mangiare, ci toccano le tette, ma nessuno se la vuole sposare.
1: Vabbè. Quello che ci tocca le tette è vero,
2: è vero. D'altronde. Tutti i giorni, più volte al giorno.
1: Più volte al giorno.
2: E quello che non vorrei mai essere è il toro.
1: Il toro? Ma il toro, insomma. No, sei un toro, no. Dicono, eh.
2: No, sono 10 anni che fa sesso con una bambola gonfiata.
1: Ma dai! Ma per favore!
2: Pensa che sia una mucca e invece è tutt'altro.
0: Vabbè, non è intelligente, ma ha una buona reputazione.

0: Vabbè,
1: ho capito.
2: La combriccola.
3: La combriccola. La combriccola.
2: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola. Allora, buongiorno a tutti quanti, sono contento, il vostro Mirko il Bagnino, che il patromano mi ha messo nel notiziario.
1: Sì. Questa perché notizia, sì, di giocare racchettoni. A racchettoni con una multa di 10.000 euro perché hanno lesionato l'occhio ad un bagnante.
0: Allora, noi da quest'anno ci abbiamo le regole.
2: Cioè, quali sono?
0: Allora, si può tirare l'ombrellone, però deve avere la punta rotonda, li abbiamo solo noi.
1: Ok, cioè, vabbè,
0: perché sono male. Grossi, non vanno nell'occhio, vanno tirati aperti. Poi si può tirare la sdraio. Sì.
1: Aperta anche quella.
0: Anche quella aperta. Vabbè,
1: okay.
0: Il lettino.
1: Certo, il lettino.
0: Il lettino però con sopra la...
1: La sfittinzia.
0: Esatto, la sfittinzia. Poi si può giocare a tirare lo squalo per la coda.
1: Sì, perché ultimamente lo prendi per la pinna e lo lanci.
0: Pinna caudale però.
1: Sì, caudale,
0: la pinna caudale,
1: certo.
0: E soprattutto la cosa che si possono tirare non la sabbia, non le formine che c'è dentro la sabbia, né i secchielli, va bene?
2: Perché vanno negli occhi,
0: sabbia va negli occhi. Una cosa che si possono tirare sono i kraffen.
1: I kraffen, i bomboloni.
0: Sì, i bomboloni con dentro la crema, quasi si possono tirare, l'unica cosa che ti costano più di 10.000 euro ormai.
1: Effettivamente,
0: quella roba lì è roba così, insomma. Te vuoi andare in spiaggia?
1: No, ci penso due volte, soprattutto se vengo nella sua spiaggia a Torre Pedrera.
0: Ma tu devi venire a Torre Pedrera perché noi abbiamo le moto, abbiamo i quad come ce li hanno in Canaria, con sopra non sono militari, sono i bagnini di Baybocce. Sono i bagnini di Baybocce. Di Baybocce. E poi non si può giocare a bocce.
1: È vero, va bene. Verrò a trovarvi allora.
0: Se le bocce sono una terza coppa C, sì, altrimenti sì.
1: Vabbè, che miseria, ragazzi. Si parla solo di quello, capito?
2: Ci si diverte un mondo, Torre Pedrera.
0: Number
3: one! Gli scombriccolati del weekend!

0: Morning. Ci siamo, tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: giornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rud, l'altro semifinalista che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
4: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi, non avevo proprio benzina. Zero.
3: È tutto, a più tardi da Davide Camera.

0: matta io, ma sono matta.
1: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
2: Pozione d'amore, noi l'abbiamo a disposizione, possiamo darvi una porzione di pozione a chi la fareste bere per intortarla, insomma, o intortarlo.
1: Allora, attenzione, io inizierei con un film porno, dalla pozione d'amore che è qualcosa così di romantico, invece è nato un film porno a base di pozione d'amore e di VOV, la protagonista femminile è una nostra ascoltatrice, il protagonista maschile è Sergio Sironi.
2: Quindi è un lungometraggio.
1: Cos'hai detto?
2: È un lungometraggio, un film.
1: È non è un po' così lungo, finisce abbastanza in fretta, però insomma, vabbè,
3: da lungo. Allora, prima di farsi bere la pozione, ci vuole una bella cura ricostituente.
2: Certo.
3: Diciamo 2 o 3 giorni prima, lo bombo giù ben bene.
1: Lo bombo
3: proprio giù alla Bruttocani. Poi una bella bottiglietta di uova sul comodino.
1: E via!
3: E la porzione gliela metto giù in gola al mio Sergino. E poi ci tiriamo dentro un maro. Mi viene già il fotone solo a pensarci.
2: Alla Bruttocani.
1: Mi viene giù il fotone. Io scusate, ma mentre lei raccontava questa cosa mi sono immaginata il povero Sergio sdraiato, nudo come un verme, con lei che gli tiene la bocca aperta e gli mette giù il
2: fotone. Col VOV anche.
4: Con un imbuto.
1: Pozione e VOV. VOV e pozione, pozione e VOV.
4: Grazie per il pensiero.
2: È stata carina,
5: Scombrico.
1: Come avessi accettato?
5: Ciao Scombricola. Io farei bere la pozione a Giulia Roberts. È da quando sono nato che sono innamorato di lei. E lei lo sa, ma mi ha detto che non sono bello per lei. Così beve la pozione ed è tutta mia.
1: Ecco. Che bello, che tenerezza, sentiamo.
6: Ciao scombricolati, io in questo momento sapete che non ho proprio nessuno a cui far bere la pozione magica, la pozione che potrebbe, come dire, far innamorare, oppure qualcuno di speciale. Ecco. Purtroppo in questo momento non ce l'ho, non c'è, per cui magari aspetterò prossimamente, chissà, vi terrò informati.
1: Grazie.
6: Ciao.
4: Ma il senso della pozione è che fai innamorare chi vuoi, non è che ce ne deve essere uno. Puoi andare da George Clooney, gliela fai bere, questo mola.
2: Lei non vuole,
1: George Clooney non lo vuole.
2: Lei sta bene così al momento.
4: La dai a Pat Romano e lui prima di berla è già lì.
1: Però la Piera aveva raccontato di un tizio che aveva conosciuto ad una cena domenica scorsa.
2: Buona memoria. E lì non ha funzionato la pozione, mi sa.
1: Comunque volevo fare una precisazione, nel senso che giustamente molti dei nostri ascoltatori magari sono accompagnati, sposati, eccetera, e quindi insomma non possono manifestare un desiderio possibile. Quindi buttatevi sulle attrici, gli attori, cantanti, queste robe qui, no?
4: Non dite la vicina.
1: E non dite la vicina, perché magari la moglie ascolta, sai, ho un amico, c'è sempre l'amico che ascolta, quindi 393

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Attenzione, abbiamo il tram.
2: Ciao, sono il tram di Strasburgo. Sinceramente la storia non è proprio come è stata raccontata.
3: Com'è?
2: E comunque ci siamo lasciati perché il nostro rapporto era diventato un tram tram.
0: E poi aveva comunque, il predellino corto.
1: Aveva il predellino corto. Allora, voi prendete in giro questa signora del tram, no?
3: Sì, che si chiama Ram, tra l'altro.
0: Ram.
3: Famoso Ram Tram.
1: Però ce ne sono tanti altri di matrimoni del genere, tipo una signora che si chiama Erika, e che adesso si fa chiamare Erika Eiffel, si è sposata con l'attore Eiffel, ad esempio.
3: Certo.
1: Un po' per lei. Poi ce n'è un'altra che si è sposata con il muro di Berlino, ce n'è un'altra che si chiama Carol Santa Fe.
0: Si è separata, l'hanno buttato giù.
1: Esattamente. C'è un altro che si chiama Carol Santa Fe, che ha sposato simbolicamente la stazione Santa Fe Depot dopo 30 anni di relazione, perché prendeva il tram tutte le mattine ed era una pendolare. Ce n'è un altro che si chiama Rocha Moraes, che ha organizzato un matrimonio con una bambola che si chiama Marcelo.
3: È un bambolo allora.
0: È un bambolo.
1: E poi Amanda Liberty ha annunciato il fidanzamento con un lampadario che si chiama Lumière.
3: Pensavo Amanda Liberty, quando ha iniziato Amanda.
0: Che è uno dei due fratelli.
3: Mamma mia,
0: che sono due lampade gemelle.
1: Esattamente.
4: Allora, io credo che questa oggettofilia sia vera fino a un certo punto, perché poi fino a che magari ci sono delle donne a cui fa comodo e poi l'oggetto
3: conta lassù, dai, qualche donna si è innamorata di Juan,
4: no,
3: dillo,
4: no,
3: dai.
4: No, io mi sono innamorata e quando è successa questa cosa mi hanno oggettato.
3: Ti hanno oggettato?
4: Nella pattumiera.
1: Eri nell'umido.
3: Fianco la mano allora.
4: Nel secco mi hai messo nel secco. Vergogna, non ho più parole per questa cosa qua.
1: Ho sbagliato, l'avevi messo nell'umido, scusa.
4: No, bisognava aprire la cerniera, togliere la gomma piuma che andava nell'indifferenziato e io andavo nell'umido.
3: Ma è complicata la cosa.
4: No, io ti voglio bene ancora, Paolo.
1: Va bene, anch'io ti voglio bene. Adesso guarda, ci vediamo e ti butto giusto nei cassettoni dove vai buttato.
4: Hai capito? Ci vediamo e me lo butto.
5: Gli scombriccolati.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combricola.
1: La combricola.
2: La combricola.
1: La combricola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un miglioramento del tempo per la giornata di sabato sulle nostre zone, appunto non mancheranno progressive schiarite dapprima a nord-ovest, poi anche sul Triveneto, mentre al centro Italia il contesto sarà instabile con piogge e rovesci per il passaggio di una perturbazione. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il tempo sarà appunto in miglioramento con ampie schiarite e solo qualche nube di passaggio. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: senza di te.
1: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
2: Tesori, altro, altro che ringhiera, altro
3: buongiorno.
2: Che ringhiera.
3: Buongiorno a voi. Ringhiera.
2: Vabbè, quello che sono. Allora, il mio weekend, voto al mio weekend,
3: sì.
2: 7.5.
1: Come mai?
2: Allora, voi sapete che è una casa discretamente grande.
3: Sì.
2: Allora, venerdì mattina ci siamo svegliati alle 5. Siamo partiti alle 8, siamo arrivati in bagno dalla camera.
3: Ma dai, ma per favore, su, non facciamo sciocchezze.
2: Poi dalle 8 abbiamo preso con sì, un altro mezzo di fortuna. Per le 9:15 eravamo in cucina.
1: C'era traffico
2: e poi subito istantaneamente dopo il caffè tornare di corsa 40 minuti per tornare in bagno. A momenti perdiamo i pezzi per strada, poi tutta sistemata la situazione
3: perché non avete fatto la pedemontana.

0: pioveva.
1: Beh.
0: E tornando verso la cucina, perché avevamo dimenticato il cavata.
1: No!
0: Sì. Ci abbiamo messo 4 ore e un quarto. Perché naturalmente l'asfalto bagnato si va più piano.
1: Sì, va bene. Sì, certo,
0: però poi con il cacciavite abbiamo sistemato tutte le situazioni e verso le 4, 4 e un quarto abbiamo pranzato sul terrazzo in una maniera tranquilla e semplice. Ed sì, è stata proprio una giornata bella. Poi il sabato sera siamo andati in Umbria, in camera da letto, perché io ho la casa a Roma ma la camera da letto è in Umbria. Siamo arrivati in Umbria ma era già buio.
1: Sì, immagino.
0: Tra l'altro si era fulminata una lampadina.
1: Ma Cristo,
0: siamo dovuti tornare nel ripostiglio delle lampadine. Era mezzanotte e un quarto.
1: Era tutto buio.
0: Insomma, siamo andati a letto che erano le 3.
1: Vabbè, insomma.
2: Caspita,
0: tempo di arrivare. Insomma, avere una casa grande è un problema, ragazzi. Compratevi un monologale. La vita funziona meglio. Faccio a mano.
1: Sì.
0: Ti aspetto.
1: Va bene, arrivo.
0: Ti aspetto
1: tesoro.
0: Domenica. Mi raccomando,
1: sì,
0: parti
1: però,
0: giovedì, se no non
1: sì,
0: arrivi.
1: Vabbè, però Umbria, Lazio,
0: non
1: Marche,
0: ti preoccupare,
1: vabbè, okay.
0: Forza Inter.
1: Ma cosa c'è?
0: E non hai detto Forza Lazio?
1: No!
3: Gli scombriccolati del

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere. Oh, guarda che è arrivato il Bondecchi!
1: Buongiorno a tutti quanti. Voi ragazzi dovete capire che siete veramente formidabili deportenti. Perché deportenti? io nella nostra, noi facciamo l'indie, no? Siamo l'indie puliti, siamo
2: Independence.
1: Vabbè, quello che vuoi. Io sono il Bondecchi a Poggi Bonzi, nel nostro garage, detto Abbey Road. Poggi Bonzi era Montecatini dei Futuro. Noi scopriamo talenti molto bravi, molto capaci. E oggi voi state trattando un argomento che è il filtro d'amore.
0: Sì.
1: E io ho questo cantante, ha un nome un po' particolare, lui fa l'idraulico.
2: Come si chiama?
1: E Yuri Scaldabagno. Lui
0: no, è il cognome Yuri perfetto,
1: è bulgaro,
0: è bulgaro. Quindi la targa è BG.
1: Esatto, è nella zona dell'isola bergamasca.
0: Sì, ma fantastico.
1: No, comunque Yuri Scaldabagno ha fatto questo pezzo che si chiama Doccia Fredda. Perché insomma con l'amore ha pochi rapporti, cioè c'ha poca confidenza, no?
2: È sfortunato.
1: È un po' sfortunato in amore, quindi il filtro d'amore lo mandiamo a lui.
0: Certo.
1: E lui vi regala questa canzone straordinaria,
0: che chiurlo.

0: capisci?
1: È un po' come tuo fa l'americano, però.
0: Esatto,
1: eh?
0: è papà l'americano, lui è un po' così, è mannarino, è quella gente lì che suona, canta, fa cose, però bisogna farlo trombare questo, perché altrimenti...
2: Sono d'accordo, trovo meravigliosa però la definizione termosifone dell'amore.
1: Beh, bello.
0: Questa cosa qua l'hai capita,
2: Bravissimo.
0: Tra l'altro io l'avevo incontrata a Venturina che stava sistemando le terme perché l'acqua era troppo calda.
2: Sì.
0: E lui ha aperto l'altro rubinetto,
1: certo,
0: ha sistemato le terme.
1: Certo,
0: fate gli spiritosi.
2: Meraviglioso, guarda, faremo di tutto affinché lui abbia successo perché è un ragazzo giovane e lo merita.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Mongimono Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma lei chi è?
1: Massimo Mistero.
2: Ah, caspita.
1: L'esperto di tutto ciò che non possiamo capire. Sì. Se tu capisci, puoi capire.
2: Ma lei interpreta il para? Il para.
1: Io sono il gioco in difesa, ma anche in porta. E quindi non importa. Cos'è che è la paranormale? Ma non è.
2: Ma l'ascensore. Non accoglie l'ascensore.
1: Non accoglie.
2: Mistero che è insito nelle corde dell'ascensore.
1: Nei cavi dell'ascensore. A che piano va?
2: Questa è una bella domanda.
1: Piove oggi?
2: Non lo so.
1: Come sarà il pomeriggio?
2: E chi lo sa? Perché se sei chiuso nell'ascensore.
1: Cosa guardi in TV?
2: Guardo il film L'ascensore, quello dell'orrore del 1983 di Nick Bass.
1: Nick Bass, è troppo basso questo ascensore. Quando cade un ascensore?
2: Non lo so, chiedilo alla Doriani.
1: Quando uno è giù di morale, chiama una ditta di ascensori così ti tirano su? Qual è il mistero?
2: Ma qual è la capienza?
1: La capienza è San Siro è 75.000 persone.
2: E la portata?
1: La portata è una da 4 a 9 persone, dipende dal peso specifico del piombo.
2: Ascolti, facciamo una cosa, faccio le scale e basta.
1: No.
2: Sì,
1: vieni
2: sì,
1: l'ascensore.
2: No.
1: Guardami.
2: No.
1: Vieni l'ascensore.
3: Guardalo.
2: Lo sto guardando. No. Tenga le mani a posto. Le portine. Chiuda le portine.
1: No, lasciami stare.
2: No.
1: Massimo Mistero.
4: Gli scombriccolati

0: Radio. Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate.
1: Stiamo parlando di scuse. Parliamo con dei professionisti.
2: Dei professionisti della scusa, certo. Andiamo da Jitteria.
3: Buongiorno di voi. Adesso noi abbiamo un nuovo locale, molto più bello, molto più...
2: Rispetto a quello precedente, nell'isola bergamasca.
3: C'è profondo dispiacere perché ci hanno negato permesso di continuo di lavoro con presunzione che noi eravamo poco curetti.
1: Chissà come mai.
3: Sì. Vergogna.
1: Chissà come mai.
2: Eravate molto scorretti, altro che poco corretti.
3: Cosa?
2: No, molto scorretti.
3: Allora, io adesso non ti interessa tu cosa noi fa adesso.
2: Non so cos'è, ma allora perché si presenta qua?
3: Io mi presento perché ho remostranza nei confronti di ex padrone d'amore.
2: Dica l'ex padrone.
3: Allora, io ti ho detto sempre verità.
2: No,
3: come per esempio quando si parlava di bonifico. Me lo ricordo sempre, io ti dicevo, l'ho già fatto domani pomeriggio.
2: È lì la bugia. È lì. La grossa.
3: Io ti ho sempre detto verità.
2: Certo.
3: Ti ho detto, l'ho già fatto. Domani pomeriggio l'ho già fatto.
2: Sei veramente senza vergogna.
1: Non capisci bene.
3: Tu non capisci. Quando tu dicevi perché non apri stasera, non fai cose. Abbiamo farina bagnata, c'è andata acqua
2: bagnata
3: dentro farina.
2: Ma c'era la siccità da 3 mesi, dai.
3: No, quando acqua va dentro farina, dopo tu devi sbagliare di fare le dosi e vai in overdose la farina.
2: Ma che overdose della farina?
3: È una
2: farina
3: roba
2: su
3: brutta che non si può
1: ma
3: dire.
1: Ma non capisci, tu parli italiano, eh? Tu non capisci italiano.
3: Bravo, vedi che lei che è piemontese, si sente che è di Alessandria.
2: No, ma tu parli italiano, ma quando c'è a fare il bonifico parli...
3: Parlo?
2: La lingua di Alessandria.
3: Sì, non si capisce di Egitto. Comunque noi di Egitto, tu dicevi olio evo, noi lo prendevamo ancora più buono, quello medio evo.
2: Sì, vabbè, ma dai.
3: Medio evo, abbiamo avuto bottiglie di olio con 700 anni.
2: Proprietà organolettiche, certo.
3: Ma soprattutto tu non hai mai creduto questa profonda verità.
2: Dimmela.
3: Non posso fare pizza perché forno bruciato, dentro c'è fuoco ancora che brucia.
2: Ma credi.
3: Io non ho potuto lavorare 4 giorni, anche perché il forno era elettrico.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: La puntata di oggi finisce qui, ma le risate continuano nel cuore. Ci sentiamo lunedì mattina alle 7 con una nuova settimana firmata La Combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La Combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: number one.
1: Radio number one notizie.
2: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi dei quattro subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate da maltempo. Finora è recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda a Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
1: One for you, gli speciali di Radio Number One.
3: Con Radio Number One andiamo a Fiera Milano Ro, dove da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno si svolgerà anteprima d'estate l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Siamo con il dottor Intiglietta, presidente di GEFI SPA. Che tipo di esperienza proponete al pubblico? Quanti sono i paesi partecipanti e quali le regioni italiane più rappresentative?
4: Ma innanzitutto è un'esperienza unica, il secondo anno che noi facciamo questo evento. L'anno scorso ha avuto un importante successo. È possibile fare un'esperienza che ci introduce alle vacanze, all'estate, al caldo, al momento della pausa, della riflessione e del riposo, ma conoscendo e apprezzando i prodotti dell'artigianato italiano di tutto il mondo in versione estiva, quindi tessuti leggeri, arredi per esterni, creazioni artistiche, luminose solari, proposte gastronomiche regionali ovviamente aderenti alla stagione estiva. Partecipano 50 paesi del mondo, quindi tutto il mondo, dall'Africa, l'Asia, l'Europa, l'America, ovviamente l'Italia, con presenze veramente importanti dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Lombardia, dalla Puglia, del Piemonte e poi di tutto il resto delle regioni italiane.
3: Quali sono le principali novità di quest'anno in termini di iniziative pensate per coinvolgere i visitatori?
4: Ma innanzitutto quest'anno la fiera si svolge nei padiglioni esattamente collegati e prossimi all'uscita della metropolitana e del passante ferroviario. Rispetto all'anno scorso abbiamo un incremento importante della partecipazione, passiamo da 800 artigiani a più di 1000 artigiani in questi 5 giorni. E è importante sapere che se uno compra tante cose c'è la possibilità attraverso le poste di spedire direttamente a casa quello che acquista.
3: Come si sviluppa la proposta gastronomica e quali specialità estive saranno protagoniste?
4: Abbiamo pensato in questi 4 padiglioni di cui abbiamo parlato, in 8 piazze del gusto. Si può attraversare in queste piazze del gusto un po' la tradizione gastronomica attraverso i prodotti artigianali, agroalimentari di tutto il mondo, e quindi degustarli, assaggiarli.
3: Per chiudere, dottor Intiglietta, il record dell'anno scorso, 200.000 partecipanti, quanti ve ne aspettate quest'anno?
4: Pensiamo di più. Visto il successo felice dell'anno scorso, pensiamo che ci sarà una crescita. Poi, come sempre, i conti si fanno alla fine della fiera, ma siamo confidenti di una crescita progressiva dei nostri espositori e dei nostri visitatori.
3: Grazie ad Antonio Intiglietta, presidente di GEFI SPA. Vi ricordo Artigiano in Fiera, anteprima d'estate, da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno presso i padiglioni di Fiera Milano Ro. L'ingresso sarà gratuito attraverso un sistema di pass digitali scaricabili da anteprimadestate.artigianoinfiera.it.
5: It's the weekend!
6: Weekend number one!
0: Siamo tornati anche in questo sabato 16 di maggio. Cosa?

sportivi che corrono fuori dalla nostra sede milanese della radio, anche oggi siamo sul pezzo, come si suol dire in questi casi. E noi, piccolo esamino di coscienza mentre ascoltiamo il primo disco insieme, si intitola Al mio paese su Radio Number One.

queste cose non sono possibili, e mi diedero poi un compito, ovvero raccontare di un personaggio famoso appunto in lingua inglese, quindi da lì è stato sbloccato un po', diciamo, questo ricordo. Voi avete aneddoti di questo tipo che riguardano proprio la scuola? 393 444 0444. Quella volta in cui ho falsificato...

dato un voto nello scritto d'inglese da 7 meno in realtà a 7 più, e da lì poi appunto c'è stato questo compito: parla di un personaggio famoso, scrivi un tema proprio.

0: nota vocale.
1: Ciao.
0: Sì, ciao.
1: Beh, io ho falsificato tantissime volte la firma di mia mamma quando ero a scuola, per giustificazioni o per giornate mancate, tantissime, ma la cosa mi è servita ancora adesso, perché adesso mi delega, visto che oramai ha un'età avanzata, mi delega per
0: fare altro,
1: commissioni e queste cose, e quindi io devo fare la sua firma, e quindi le dico sempre: vedi, se non avessi imparato a falsificarla, allora adesso non potrei fare questo.
0: Esatto, se non
1: saluti,
0: avessi
1: Stefano da Parma.

0: Ci pensiamo domani al Gilina Mango, riascoltata su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche
3: te?
2: Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: soprattutto si sa che paese che vai, usanza che trovi, ma soprattutto parola nuova che impari. Ascoltiamo qualche altra nota vocale al 393 444 0444. Sì.
1: Noi in Sardegna non dicevamo bigiare o diciamo fare vela.
0: Ah, vabbè, dai.
1: E comunque mai falsificato la firma di mia mamma, dei miei genitori, mai.
0: Mai.
1: Peccato. Mi sarebbe piaciuto.
0: Ma perché? Perché non sei mai riuscito a falsificarla?
1: E poi la firma di mia madre era impossibile da fare perché era lunghissima. Meloni Maria Bonaria. No, impossibile. Impossibile.
0: Ma i veri professionisti si mettevano lì e cercavano di impararla ore e ore e ore. Buongiorno Virginia, quando ho cominciato la quinta superiore ero maggiorenne, perciò potevo firmare da solo le giustifiche. Mia mamma mi ha messo alla prova. Quando le ho chiesto di mettere una firma sul libretto delle assenze, mi ha risposto: no, puoi firmare tu. Basta, tua responsabilità. Io non ne voglio più sapere. Giusto così. Jason Mars subito su Radio Number One.

0: Si intitola Magnetic, è la canzone che abbiamo riascoltato insieme, Radio Number One, 10 e 38 minuti. Ascoltiamo ancora un paio di note vocali.
1: Ma buongiorno Virgi.
0: Buongiorno.
1: Ah, fare la firma del proprio genitore. Io quella della mia mamma, le
0: sì.
1: Dicevo che scriveva come la gallina, ma riuscivo benissimo, tuttora riesco a camuffare bene la sua firma, però non l'ho mai usata, non mai usata, perché poi avevo paura che mi scoprisse e mi riempisse di schiaffoni. Un bacio dalla Wendy.
0: non benissimo così, quindi abbiamo imparato, però abbiamo deciso consapevolmente di non fare cavolate. Ascoltiamo l'altra nota vocale. Ciao.
2: Io non ho mai potuto permettermi di marinare la scuola.
0: Sì.
2: Perché mio padre era molto severo.
0: Sì.
2: E praticamente era lui che veniva ai colloqui.
0: Certo.
2: E quindi
0: trollava.
2: Io non mi sono mai permessa. Anzi, diciamo che ho sempre avuto un po' timore sia a spiccare le firme che a marinare la scuola.
0: Se una paura...
2: Se non che un giorno c'era sciopero, in classe c'eravamo soltanto io e una mia compagna.
0: Sì.
2: La scuola era mezza vuota. E niente, il preside ci ha detto andate pure a casa,
0: via,
2: perché a questo punto
0: andale.
2: È inutile neanche che vi metta nelle altre classi,
0: certo.
2: Cercare di formare una classe. E niente, stiamo andando alla fermata del pullman,
0: sì.
2: Per ritornare a casa e niente, chi si ferma con la macchina?
0: Non me lo dire.
2: Va.
0: No, non ci credo.
2: E niente, non ho mai creduto questa storia qui e mi è dispiaciuto, insomma.
0: Certo.
2: E comunque niente, non me la sono passata tanto bene a casa.
0: No.
2: E niente, però
0: è okay. Andata.
2: A posto, ciao Maria Rosa.
0: Ciao, grazie mille per averci raccontato questa storia. È una storia tristissima. No, dai, tu non volevi appunto saltare la scuola, sei stata costretta dalla preside. Bisogna convincere i genitori, bisogna convincere soprattutto quando sappiamo di essere dalla parte della ragione, dobbiamo farglielo capire. Ritorniamo tra poco, ci sarà anche una grande canzone, state lì.
3: Weekend number one.
4: The Weekend.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: C'è una grandezza che non si misura.

0: che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con anche una grande canzone che ci riporterà all'anno 2002. State lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Shoes.
1: New Shoes si chiama così, è la canzone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Tra poco ritorniamo, visto che si è quasi fatto mezzogiorno, quindi io vi aspetto con le vostre ricettine.
2: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ci sarà mezzogiorno?
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
4: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4.30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
3: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Weekend number one.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Mezzogiorno e 11 minuti. Buon sabato anche 16 di maggio. Insieme con me, Virginia, fino alle 2 del pomeriggio. Allora, è arrivato il momento del cosa bolle in pentola, ma non solo, perché molto spesso noi uniamo questo momento al momento faccende faccendose, quindi tutte quelle cose che non siamo riusciti a fare durante il weekend, no problem, perché per l'appunto, no, non è vero ragazzi, ecco, tutte quelle cose che non siamo riusciti a fare durante la settimana, eccoci qua pronti per farle durante il weekend. Prima c'era chi ci stava raccontando che stava danzando mentre era lì presa con il pavimento, e effettivamente se lo fai ballando, pulire, quindi in questo caso diventa tutto molto più facile. 393-444-0444 facile pulire, ma prova a pulire mentre stai ballando e cantando con Beyoncé, vediamo.

0: invece quella di Dua Lipa, ascoltata insieme su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
1: Solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

grosse fatiche in montagna, chilometri su, giù, e poi guadagnarsi il pasto significava magari mangiare più zuccheri, pane, insomma, non darsi limiti sotto questo punto di vista. Quindi, come sempre, io non giudico e anzi vi dico fate molto bene, a maggior ragione se poi dopo una fatica può essere veramente un gesto di gratitudine verso di noi, un trancio di pizza, ok? Vi ho convinto tutti quanti.

0: mezzogiorno e 35 minuti. Oh, ma che bello ricevere i vostri messaggi, le vostre note vocali al 393-444-0444, soprattutto quando siamo molto utili al caso. Sentiamo.
1: Ciao Stella, vedi cosa significa?
0: Buondì.
1: Ho ascoltato la radio, così
0: vedi?
1: So cosa devo fare domani, sì, per pranzo.
0: Cosa?
1: Pizza, che rida brava il torinese.
0: Oh.
1: Ecco questo.
0: Applausi.
1: Per la spesa sono già a posto. Grazie, mi hai dato una buona idea.
0: Ma grazie a te, anzi grazie a voi, perché appunto siete sempre pronti a condividere le vostre ricette.

0: con le vostre note vocali e ci sarà anche una canzone che ci riporterà nel passato. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

0: avere i ricordi più belli, pronti per ritornare nel presente anche con i vostri audio, le vostre note vocali. Sentiamo.
1: Cioè, Beline, consigliare i pizzoccheri adesso è come consigliare di mangiare la polenta taragna d'agosto. Dai, qualcosa di un pochino più leggero, tipo fresco. Iniziamo a fare qualche insalata di riso, insalata di pasta, i gnocchi alla romana, che li puoi mangiare anche un pochettino più freddi. Cioè, dai, c'è qualcosa anche di più leggero.

0: alle 13, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
3: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
2: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: Weekend number one.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Si intitola Superstar Tiziano Ferro con Giorgia in diretta su Radio Number One. Apriamo così questa quarta e ultima ora insieme con me Virginia alle 13:04. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, buon sabato 16 di maggio, buon pranzo anche a tutte quelle persone che si sono messe lì con le gambe sotto al tavolo. Noi siamo qua anche per farvi compagnia, per ricordarvi che è l'ora di pranzo, ragazzi. Anche al 393 444 0444. C'è Sam Smith su Radio Number One.

ovvero il weekend lungo, perché si sa che ormai ho una call urgente alle 18 del venerdì, guarda, lunedì mattina purtroppo ho tutta una serie di impegni che non posso posticipare, impegni impegnosi. E in realtà però il weekend lungo non è pigrizia, anzi è prevenzione, perché per stare bene bisognerebbe farne uno ogni 2 mesi, vedi, questo 2 che

inventati, nel senso che ormai sembra quasi una sfida, no? Ah, io arrivo fino ad agosto senza fare neanche un giorno di pausa. Sbagliato? Non lo dico io, lo dice sempre la scienza. Cioè, Elodie si intitola Fari Spenti.

0: ragazzi, voi mi raccomando, state lì.
1: Weekend number one.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

fatto. Si torna dalle vacanze ed è tipico dire avrei già bisogno di un'altra vacanza. Anche in questo caso è tutto regolare, sono sensazioni che proviamo molto spesso tutti e quindi non dobbiamo più sentirci in colpa. Anzi, mandiamo tutta all'aria. C'è Marco.

Self-Aware, ce l'hanno cantata i Temper City, sono un gruppo rock alternativo israeliano con base a Los Angeles. Siete su Radio Number One, battute finali della nostra classifica, Temper City in salita alla numero 2. Alla numero 2 c'era la settimana scorsa e oggi è la nuova numero 1. Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia.

0: È la canzone più suonata durante la settimana dalla vostra radio preferita, che ogni weekend dalle 18 alle 21 ospita la Play One, la nostra classifica ufficiale. Ce l'hanno cantata Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, la nuova numero uno della Play One, che tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One a partire dalle ore 18. Noi ci ribecchiamo lunedì con il PN1 dalle ore 14. Da Stefano è tutto, buona domenica!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.